吧，你一把马的打你咋的马把你把你把你把你把马的把马马的把马马的把马你把马你马把你把你马你把把你把马的把你把你把马马的把马把你把马把你把你马把你把你马把你马的把你马你把你咋的咋的吧，你咋的你咋的你咋的你咋的你咋的你咋的你咋的你咋的你咋的你咋的你咋的你咋的你咋的你咋的你咋的你咋的你咋的你咋的你咋的你咋的你咋的你咋的你咋的你咋的你咋的你咋的你咋的你咋的你咋的你咋的你咋的你咋的你咋的你咋的你咋的你咋的你咋的你咋的你咋的你咋的你咋的你咋的你咋的你咋的你咋的你咋的你咋的你咋的你咋的你咋的你咋的你咋的你咋的你咋的你咋的你咋的你咋的你咋的你咋的你咋的你咋的你咋的你咋的你咋的你咋的你咋的你咋的你咋的你咋的你咋的你咋的你咋的你咋的你咋的你咋的你咋的你咋的你咋的你咋的你咋的你咋的你咋的你咋的你咋的你咋的你咋的你咋的你咋的你咋的你咋的你咋的你咋的你咋的你